chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Benchiaro Manco Nel. Vediamo in questa punta romana, che spera, con lo scadro mai nello sparto dei messaggi a chi, e con un altro problema di praticare in nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che è romano, se non si canta para, se non si canta la cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há na vida de transformar. Há o não conhece o Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando scelta ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

0: God said, remember, I know. Thank you, Jesus. The plans I have. So you just, he's speaking. He's pouring himself right now. Right now for you. Oh, listen. This is what God is saying. For I know.
1: Que mente mais maravilhosa, Deus benedicionava a mente, que bisabo também, e que se bucana ribe água né, e que bisabo a mente que nabe vitória, e sabe em que está passando, e ela mire bem do não contrário, já leve por mire bem supla contra bom, perita na control, subista está riba bom, mas mente tormenta. Se come terrestre la mire bien tunan y olanta suta contra bo e menta. E di mia resta papo bo feno fallabo, ma mirabo. Diabo che era destu per ame si ora shon papo.
2: Shon, si Dios me stera scoi parlamentario, si Jesús me stera vota, pa qua partide, pa quen le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi kibisabo un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dio sta buti, Dio sta chitarei. Bendiciate pueblo por scoi, seguo volontà di Dio. E ovviamente non so se algún consejo, non foge palabra di Dio, den scogimento di leader non po' un pueblo, representante non po' un pueblo. Opine nos, non sa ainda, che in dona po' confianza democratico, ti importante ovviamente scuce e palabra di Dio serve topico aqui. Riba è topico importante aqui, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promuove ningun gente, ni contra ningun gente, per la che vos di Dio, per noi scuccia, vos di Dio di assunto a chi instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, e perché bendiciona il corso, perché per noi assume scopo, come maniano subito il Signore, per stare junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scuccia ovviamente. Se vuoi conoscere il mandatario, lì da una chiamata a me, visto non scuccia ovviamente.

Abbiamo un ente, abbiamo 6-7 casi, bisogna ascoltare mente. Dio su vision per un leader per Corso. Dio su vision per un governo per Corso. Dio su vision per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai al telefono e invita un personaggio per ascoltare mente, non conosco.

0: arriva voi. Signor Locunti, con de laster un cosco e aprinti. Buon milagar da na cammina.
1: Para cada pessoa, provavelmente, Senhor, acerque a trono de graça, de confiança e fé, que Deus que avisa pedir, busca e bate, de um Deus real, com sua palavra da si, amém, e com tudo o que avisa está assim. E, obviamente, Senhor, riba boa palavra, riba bom mandato, boa invitação, e poi quello che esclama na abba nanga pidi Signore nanga roghe nanga bati e bo palabra de bisanos con nanga insaccare mira nabo e nanga carga da radiante e ningun cu buscabo su carlo che da decepciona mi bon Dios ave menta a orte ne compassion mi si ricorda di cada un ca supplicava a cada un qua roga nabo abo sa chi gota bon panang. E la cade ne comprende che bota duna lo che ta bon, bota contestare lo che ta bon, e direzione che botuma, e momento che botuma, e stato che botuma, Signore, te è un bon. Posso bo conoscere ave manian, e algo mia bota contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dire uno sforzo e grazia per accettare in maniera che abbia lo guia, per bo conoscere uno deseo, bo conoscere angeli nel cuore, Signore. Bo conosce non sabemente ba primintinos colo ben inclinabo rei escuchanos dan ben benishanabo pueblo obementa e ora inspiranos for di inspirazione bo palabra ten nome di Jesus amen.

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazón, para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que abre tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta, 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e abre, não conhece Jesus, abre na vida de transformar, abre na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente si tiene una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo scelta ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mi andrò poi si chiama nos dos numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-20. 3-8-0-20 e 3-8-0-55.

si Dios me stiera scoi parlamentario, si Jesús me stiera vota, pa qua partire, pa quien le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisaba un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, según la volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo non fosse palabra di Dios de escogimento di líder non può un pueblo, representante non può un pueblo. Hopini non sa ainda che in dona può confianza democratico. L'importante ovviamente escuche le palabra di Dios, il topico aquí. Riba è topico importante aquí e non tabai parta partidista e non tabai tapa promuovere ningún gente ni contra ningún gente. Per la che voi di Dio, quando tu ascolti, voi di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo stai ascoltando ovviamente, perché benedizione a corso, perché per noi assumere scopo, come magnano subito, Signore, ti batta junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Se poi conosci il mandatario, lì non chiama nantambe, visto non ascolti ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, visto non ascolti ovviamente. Dio su visione per un leader per corso. Dio si fisce un po' un governo per corso, Dio si fisce un po' un parlamento per corso. Chi che Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

E che Dio vi benedica, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma media con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come chi invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione qui. Dio si benedizione.

Chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Benicia Romano con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte del mensaggio qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Facendo lo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo coraggio. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar para o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici scucciando bene. Spondo 7 ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo po' si chiama. Nos dos numeri di orazione pa ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.